0: uma dali e bimola con un gimo.
1: E bimola con non lo dambata.
0: Un gimo.
1: E bimola con poco si ave. Pimbulako, nono dambata. Njalo ngolwesine ngo 12 kuya ku 3 ekseni Ukhozi FM. Londambata, Ukhozi FM. Luhamba pambili.